0: Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi. Yeah!
1: Buona domenica da DJ Salvi, benvenuti all'ascolto di Onda Libera su Radio Rabe 95.6. Un bacione da DJ Salvi, apriamo il sipario della nostra musica italiana augurandovi a voi una buona domenica, stando insieme in questa giornata che mi sembra che il tempo stia veramente facendo dalla nostra parte, perché inizierà piano piano quest'estate. Un bacione ancora a voi, apriamo il sipario, vediamo che qui tutto funziona, abbiamo cambiato studio, ma penso che qui non succede niente, non so perché, non sono live, non so se mi sentite. Un bacione a DJ Salvi, mi sentite? Eccoci qua, ci siamo, eccoci qua, vai con Samurai.

parlare ancora con la nostra musica e restiamo in questo ritmo di questo duo che era scomparso e di questo duo che forse ritornerà. Vedi, eccolo qua, dimmi dove e quando. Facciamo la domenica un po' bella, allegra, fresca e un po' discotecara.

Radio Rabe 95.6 con Onda Libera Italiana, la nostra domenica è sacra e guai chi ce la tocca. Un bacione ancora, sono le 13:08 minuti primi, noi continuiamo.

Questa cosa si intitola Ti voglio, un bacione a voi e restate sempre con DJ Salvi, la domenica è sempre festa. Marco Mengoni, Ti voglio.

ci stiamo divertendo, perché Radio Rap deve essere così, una trasmissione, non deve essere un telegiornale, ma deve essere un rilassamento mentale, psicologico, a far vedere l'orizzonte anche se non lo vedi dalla tua finestra, ma in fondo agli occhi tuoi c'è. E allora ancora una volta facciamo, spolveriamo delle belle canzoni.

A noi piacciono tanto e a voi, per rallegrare la nostra domenica, come sempre. Un bacione a DJ Salvi ancora una volta. E questo qui è Fred De Palma su Radio Rabe 95.6 con Onda Libera Italiana. E DJ, se ci sei, stacca il tasto play.

bellezza come jingle. E andiamo ancora avanti, amici. Da quanto è? 2021. Devo dire che questi qua si sono un po' rallentati, non lo so perché, non lo so perché sto parlando di Colapesce di Martino e questa canzone che sbancò, ma penso che resta nella cultura italiana, musicale come brano, veramente molto bello perché è molto dolce. E dopo aver iniziato la trasmissione così bella di fuoco con ritmo, noi scendiamo in una musica leggerissima, amici. Un bacione da DJ Salvi e DJ, se ci sei, goditi la domenica insieme agli ascoltatori perché lo meritano. Ehi, ehi, eccolo qua, guardate un po' che suavità. Musica suave, musica leggerissima, musica del cuore. Dai, ritornate, ritornate con la pesce.

al Da Vinci perché abbiamo visto l'Eurovisione ieri sera. Bene, vabbè, restiamo sempre nella moderazione, diciamo, di non fare delle osservazioni molto molto che possono dar fastidio, perché alla fine oggi la musica dovrebbe parlare, la musica deve parlare la gente. Voi altri non c'entrate un tubo in tutto questo, però la situazione è così. L'Eurovisione è sempre stata, diciamo, una manifestazione molto speciale rispetto al Festival di Sanremo. È qualcosa di più grande, con un pubblico più vasto. Ma chi lo dice, un pubblico più vasto? Perché Sanremo, quando fa Sanremo, ci ascoltano in tutto il mondo. È inutile che stiamo noi a vanverare queste storie qui. Quindi allora a me non è che per essere di parte voglio che vincesse appunto Sal Da Vinci, però un rumore che ha fatto questa canzone, ma non fatto da noi campani o magari da italiani, l'ha fatto mezza Europa. È stata cantata in 20 lingue, è stata ripresa da 20 nazioni, da cantanti privati, e l'hanno tradotta nella loro lingua. Signori, questo è stato un successo planetario, questa canzone. A parte che lui avrà sicuramente una bella tournée e farà un po' di soldini, perché gli artisti, se non fai i concerti, praticamente oggi se non fatica, se non fai i concerti, non guadagnano niente, perché quei dischi non si guadagna più niente. E poi tutti quei saltimbanchi i voti sopra sotto, e poi l'avete visto voi. Per me l'Eurovisione deve essere per tutti e non per una certa, capito? E allora quindi la gente ha fischiato, è inutile che vi lamentate che la gente fischia, è inutile, tanto i specchi sono lisci. E va bene, amici miei, restiamo nel modo, il giornalismo lo faccio da un'altra parte, perché qui si capisce Capl pe Cucuziel. E quindi un bacione a Alice Salvi e ve la rimando, perché se l'ha meritato questo grande artista, che ne tutti gli anni ha fatto delle belle canzoni. A Sanremo però lui ha fatto teatro, e quando vieni dal teatro, bene, il bagaglio musicale non è tanto indifferente. Per sempre sì, Sal Da Vinci, per mezza Europa ha vinto questa canzone, e noi ce l'ascoltiamo come quinto posto. Auguri Sal!

ascoltare Onda Libera con DJ Salve come ogni domenica da 31 anni. Mamma mia che bello! Io non porto più orologi da una vita perché vivo nel tempo. Chi ha creato il tempo è solamente per avere un controllo sulle popolazioni. Ma quante cose vi potrei dire che a volte non vediamo, ma purtroppo sembrano normale, ma tutto normale, quello che oggi sta succedendo non lo è proprio, belli belli. Sai, perché loro pensano che tu sia stupido, tu faglielo credere fino a un certo punto, come il cagnolino da far fare la pipì sul prato del vicino, tu decidi fino a quando lui può arrivare al prato e poi lo fermi tu e dopo gli dai una bella sorpresa, capito? No, si pensano, si atteggiano, si fanno il petto da colombo e poi alla fine boom, basta un colpo di coto e partono via. Bene amici, allora sai com'è, voi cari ascoltatori mi piacete tanto, ma come siete belli, ma siete proprio belli, e allora tu ce lo facciamo dire da Saif, tu mi piaci tanto, mamma mia com'è bello, quando sei bello ascoltatore mio sei molto bello, molto sexy, molto attraente e molto simpatica, e vai.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: delle scuole Gaetano, ma io non è perché sono campano volevo che vincesse lui, io parlo sempre da musicista e da radiofonico e da ascoltatore di musica da 40 anni, quindi si sente subito che lì ci sono state delle canzoni che mamma carmano mia, credevo che fosse ma era proprio una e va bene, comunque così va, così va, chi c'ha li mette lì, paghiamo qua, facciamo là, alziamo qui, poi vi faremo, allora finisce tutta la musica, questo è il problema, la musica dovrebbe parlare da sola, è come parlò negli anni 80, perché dopo ci avrò un brano di Arise che è fantastico, Arise è un'altra storia, Arise è anche una cantante molto affermata, però non c'ha un contratto discografico, beh va bene, questa è tutta un'altra storia, amici di Gisalvi, va a cercare delle notizie di corridoio che poi devono incuriosire, io devo sempre dire cose che la gente non si aspetta che tu dici, se no è banale, se no lo dicono tutti, vai al bar, senti le stesse cose e finita la storia. Bene amici, e allora questa canzone ci tira un po' su, è L'Amante, una canzone che noi DJ amiamo all'infinito e questo è il mio compaesano Pino D'Angio, se Pasquale Lisena è sintonizzata, l'ama, l'ama tanto, eccolo qua. Sentite un bambino carmeno mia. Vai. Pino D'Angio. Yeah. Ma le vedanze. Caro Mini, che passasse il bastone. C'è.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

che è stato micidiale. Beh, io conosco la storia di Pino Danciò, perché ho avuto la fortuna anni fa di rintracciarlo e intervistarlo sulla sua villa nella costiera amalfitana. Ha avuto problemi di salute non indifferente, ha avuto problemi alle corde vocali che poi gli ha creato dei seri problemi. Adesso, dal momento che sta un po' tranquillo, non riesco a capire ancora dove sta, cosa fa. Comunque, bene, questo giro di basso è stato proprio la ciliegina sulla torta per noi che mastichiamo musica. Bene, è stato creato questo giro di basso che non ci credeva nessuno, perché quando Pino Danciò andò in America, purtroppo è dovuto uscire da casa, come si dice, sempre profeti in patria, perché l'Italia a volte gli artisti non li capisce, devono uscire fuori e poi dopo magari, ah, va bene, come è successo con Toto Cotugno, come è successo con Milva, come è successo con Dalida, capito? Quindi è tutta storia che sono un po' sotto, nel sottofondo della nostra cultura musicale, e quindi poi, per non parlare quelle che hanno fatto a Mia Martini. Vabbè, Salvatore, tu lo sai come, tu devi dire cose che la gente non si aspetta, tu devi dire delle notizie che dici, guarda, non lo sapevo, DJ Salvi mi ha detto quello, ho sentito quello. Questo è il vero giornalismo, bisogna dire cose che tu non sai, e allora quindi, se no, che ci stessimo a fare? E allora quindi la vita è fatta così. Andiamoci, ritorniamo adesso al nostro brano nuovissimo, che si intitola Rugiada, e questa è Arisa. Arisa, bene, devo dire che non ha un contratto vero e proprio discografico, e lei ha detto, Salvi, dice, me ne fotta a me, invece di dire sono fatti loro, ha detto ci loro, perché lei adesso ha sfornato un brano e dei brani, è un album così bello, lei è anche un po', si è sottigliata, è dimagrita, un viso splendido, una forza energetica veramente che l'ha portata a scrivere bellissime canzoni, e io ve la faccio ascoltare perché è bella. Bella, prova, eccola qua Arisa, fammi vedere dove ho messo, eccola qua Arisa Rugiada, nuova 2026, dal suo meraviglioso album che spero di trovare, perché i soldi per quelli ce l'ho sempre avuto per i dischi, non mangiavo ma io ho crompato dischi, e come fatti ce l'ho ancora. Un abbraccio a voi amici, e ecco qua Arisa Rugiada.

l'avete sentita, l'avete sentita, e poi c'è la favola anche, quelli che ha fatto a Sanremo. E appunto ve l'ho detto, Arisa non ha un vero e proprio contratto discografico, ma io sono stato ma Rosalba, che dici? Sì, perché sono fatti loro. Io tanto faccio i concerti, faccio i soldini, e quei soldini li uso per fare i dischi, non ho bisogno mica di loro. E questo succede spesso nella musica. Tutti noi che abbiamo fatto la musica ci sono stati sempre degli idioti, la devo spiegare proprio detta così, idioti e anche incapaci. Quando mettevano i bastoncini nelle ruote per 5 centesimi, quella è fatta, che poi alla fine non se ne accorgevano che si stavano sciogliendo fra di loro. E quindi succedeva che una Risa, un Vasco Rossi, che adesso arriverà, che è la stessa canzone, lo stesso tema che vi sto parlando, si erano contenti, potevano dormire tranquilli, e dice: ah, non so, a quella non l'ha fatto andare a cantare al San Siro, a quell'evento non ce la facciamo andare. Hanno dormito tranquilli, ma non sapevano che si stavano spegnendo come delle candele, perché Arisa è sempre qua, Vasco Rossi è sempre qua, e DJ Salvi con Onda Libera spaccate proprio ancora. E che vuoi fare? Spari sopra? Sono per voi, amici, non dimenticatelo mai nella vita, perché avete fatto una bella esperienza con DJ Salvi. E DJ spacca la domenica, Vasco Rossi. Gli spari sopra sono stati per voi da 30 anni. Yes, DJ Salvi è ancora qua, e voi spariti. Vasco Rossi è ancora qui, riempie gli stadi, e voi spariti. Yeah! Live down on Saturday, nigga, but I say bastone.

Radio Rabe 95.6 con la trasmissione italiana Onda Libera. Bene amici, abbiamo ancora 8 minuti di tempo, la ciliegina sulla torta proprio speciale non l'ho messa ancora, ma eccola qua, un mitico gruppo degli anni 70, un mitico discreto, un gruppo discreto ma bravissimo nelle sue interpretazioni, nelle sue canzoni, aveva un po' la qualità leggermente superiore a quelli che giravano nel momento lì, erano speciali,

perché la canzone che ho scelto ce ne sono due o tre, ma concerto ve l'ho già messa una volta. Vi metto Aluni del Sole, L'Aquilone. Ehi, non vi emozionate, perché sennò, mannaggia miseria.

Eccoci qua amici, eccoci qua, fammi vedere perché... Ah, avevo le cuffie, metà in testa e metà l'orecchio. Bene amici, abbiamo ancora 5 minuti, andiamo ancora con un ritmo per finire. Andiamoci a questo grande artista che ormai è diventato ottantenne, però sembra ancora un ragazzino, quando io a volte dico la musica che fa magia o la magia che fa musica ti fa vivere meglio, perché Episcopo, Tullio Episcopo ha raggiunto l'età veneranda di 80 anni. Bene, DJ Salvi vi saluta, un abbraccione forte forte, vi voglio bene, restate sempre con me quando potete, perché adesso arriva un'altra storia napoletana, ma ritmo, ho bisogno di ritmo, quando il ritmo lo decido che deve arrivare, perché vi leggo nella mente, cosa volete? Ti fate soldi, ehi, maronne che barata, che ti faccio da, capatica, ti capata, catapulta, tara, di la ria, la ria. Questo era DJ Salvi. Ti fate soldi, yeah. Un abbraccio, buona domenica.